0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Cari ascoltatori, buon pomeriggio da Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca. Da ieri sera circola sulle reti sociali un video scioccante che riporta un episodio di violenza avvenuto a Fiume, in Riva, nel quale un gruppo di persone aggrediscono un giovane. Da quanto comunicato dalla questura litoraneo-montana, il filmato risale alla notte del 1 febbraio, quando degli ignoti hanno brutalmente aggredito e rapinato un cittadino straniero di 25 anni che lavora come marittimo su una nave battente bandiera estera. Dopo aver sporto denuncia alla polizia, l'uomo sarebbe salpato dal porto di Fiume insieme agli altri membri dell'equipaggio. La polizia fiumana precisa di non essere stata a conoscenza dell'esistenza del video. Il ministro dell'interno, Davor Božinović, sottolinea che la Croazia non può e non deve diventare una società che tollera la violenza. Le indagini sono in corso. Dall'estero, all'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimata, è stato ritrovato il cadavere del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. I corpi degli altri 4 cittadini italiani sono ancora intrappolati nella grotta in cui si sono immersi ieri mattina a una profondità di 60 metri. L'operazione di recupero è stata definita ad alto rischio. Purtroppo nel primo pomeriggio è deceduto anche un sub delle forze armate delle Maldive che si era immerso per cercare i corpi dei 4 italiani. Voltiamo pagina. Questa sera a Vienna è in programma la finalissima della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. 25 paesi che si contenderanno la vittoria, tra cui la Croazia che si esibirà 13ª con il gruppo Lelek e il brano Andromeda. L'Italia col Sal da Vinci e Per sempre sì canta dopo Cipro e prima della Norvegia. La diretta dalla Wiener Stadthalle alle ore 21.
2: Notizie locali.
1: Nell'ambito delle numerose iniziative umanitarie a favore del rifugio per animali di Viscovo e dei 47 cani salvati dal Monte Maggiore, domani a Cantrida è in programma una marcia di protesta dedicata a tutti gli animali maltrattati che non sono stati soccorsi in tempo. L'evento viene promosso dall'Associazione per la tutela degli animali di Fiume insieme all'Artkvart e al caffè bar Morski Prasac, come risposta a danni di negligenze, al letargo delle istituzioni e a un sistema che troppo spesso interviene troppo tardi. Il ritrovo è previsto a mezzogiorno lungo la passeggiata tra lo stadio e il 3 maggio. Seguirà una parentesi musicale con Zoran Majstorovic e il suo trio. Ed ora diamo spazio alla musica italiana. Questa sera arriva a Fiume una delle voci più amate, Iva Zanicchi, che sarà protagonista di una serata speciale al Teatro Ivan Zeitz. La serata, con inizio alle ore 19, viene promossa da UPT e Unione Italiana con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria. In vista del concerto sentiamo una breve intervista con Iva Zanicchi.
3: È un appuntamento particolare, un appuntamento che mi emoziona anche un po', non vedo l'ora di poter cantare a Fiume per tutti, ma anche per gli italiani. So che c'è una comunità non tanto grande, ma comunque che c'è una comunità italiana che abita a Fiume. Ecco, sarà una gioia poter cantare per loro. Ho già appuntamenti anche con degli amici. Bello, sarà un incontro, mi auguro e spero, piacevole. Faremo musica, chiacchiereremo, cercherò di tenere allegre le persone. Sai che mi scappa anche qualche barzelletta. Così teniamo allegro le persone, per cui è un incontro particolarmente sentito da me e anche emozionante, davvero. Non vedo l'ora di arrivare a cantare per loro.
1: Signora Zanicchi, lei ha attraversato generazioni e generazioni di musica italiana. C'è una canzone del suo repertorio che sente ancora sua, diciamo, come il primo giorno, un suo ricordo personale ed emotivo, forse una collaborazione particolare?
3: Ma guardi, io sono sempre molto legata al passato. passato. Parlo sempre delle cose che ho vissuto da ragazzina, i miei genitori, il paese. Per cui se penso alla musica, alle canzoni, fatalmente la canzone che amo di più, proprio perché è stata la mia prima incisione e che mi è andata bene, perché era una specie di blues che si chiama Come ti vorrei, che io continuo a cantare, è una canzone che mi ha dato la gioia grande di potermi in parte, insomma, far conoscere alla gente, perché era un paio di anni che io tentavo e non c'era verso di trovare la canzone giusta, di trovare la strada giusta. E quando ho inciso questa canzone, che a me piaceva molto perché è un blues, che io adoro il blues, e i discografici mi dissero: ma la mettiamo nei jukebox, se l'ascolteranno, se funzionerà, e allora stampiamo il disco, la mettiamo nei negozi. Io cantavo in Versilia e non si sentiva, nei jukebox non c'era. E poi invece venne Vandelli, Maurizio Vandelli dell'Equipe 84, che era stato in Romagna per qualche giorno, dice: guarda, si sente tantissimo la tua canzone. Dico: ma come, se qui non c'è? Beh, a farla breve, allora telefono subito alla casa discografica, che non riuscivo neanche a camminare, volavo, e loro mi dicono: no, non ci risulta, a noi non risulta che sia andato bene in Romagna. Mamma mia, perché allora conteggiavano i jukebox quante persone ascoltavano la canzone. Vabbè, insomma, stavo tornando a casa con le lacrime agli occhi, perché ci credevo troppo. E ancora una volta, quando arrivo alla stazione Milano, che sto per salire sul treno, c'era un ragazzo che trasportava una montagna di valigie e fischiettava Come ti vorrei. Io mi sono paralizzato, per un pelo perdo il treno. Dico: insomma, se la canticchia, la fischietta, vuol dire che... Gli volevo chiedere: ma dove sei stato al mare? Però da lì effettivamente è partito. Allora vendere 450.000 copie non era un successo, però 450.000 le ha vendute. Adesso sarebbe un disco di platino. Comunque è stato il mio primo successo. Poi va bene, c'ho La Riva Bianca, La Riva Nera, Fiume Amaro, Zingara, tantissime canzoni, ma quella è nel cuore.
4: Infatti lei è la cantante donna che ha vinto più volte il Festival di Sanremo, quindi ha trionfato in 3 edizioni su 11 partecipazioni, se non sbaglio. E infatti, come diceva adesso, dal 67 con Non pensare a me, Claudio Villa, al 69 con Zingara, Bobby Solo, a Ciao cara come stai.
3: Poi siamo arrivati terzi, amo ricordarlo perché lui è un grandissimo. Tra l'altro viene da quelle zone lì, che Sergio Endrigo.
4: Sì. Sì, esatto.
3: E ha scritto tante canzoni meravigliose, ma siamo andati a Sanremo con una sua canzone, L'Arca di Noè, e siamo arrivati terzi. Endrigo era grande, l'ho amato tanto perché veramente uno grande, serio, meticoloso, era una persona speciale.
4: Dalle forti emozioni. Signora Zannicchi, tornando al giorno d'oggi, come vede i giovani artisti di oggi? Segue i talent, da Amici di Maria De Filippi a The Voice, ma anche l'Eurovision, fra l'altro, in questi momenti in corso, e lei ha anche rappresentato l'Italia in Europa con 2 grosse lacrime.
3: Ma guardi, è troppo facile fare di ogni erba un fascio, dice: ah, la musica giovanissima è... No, non è vero, c'è del buono e anche tanto. Sa com'è, ogni generazione ha la propria musica. Io mi auguro e spero, lo dico sempre ai giovani, ce ne sono alcuni talenti veri: non dimenticate la nostra melodia, noi siamo i re della melodia nel mondo, non trascuratela, perché se prendete una bella melodia e poi la vestite con un vestito modernissimo, avete fatto bingo. Non bisogna scimmiottare o copiare gli americani, gli inglesi, noi non possiamo imitare loro, noi dobbiamo dare qualcosa di diverso. E poi appunto abbiamo questa base straordinaria che è la melodia, che siamo i re della melodia, usiamola, ecco, come hanno fatto i grandi cantautori, i grandi autori anche del passato. E la musica italiana, la canzone italiana è andata un po' ovunque. Io invio un saluto affettuosissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Fiume, e parte di loro mi auguro e spero di vedervi al concerto, ma veramente con grandissimo affetto, col cuore, sinceramente. Grazie tante.
4: Proseguiamo con il cinema. Questa sera all'Arte di Fiume, in programma Spin Time, Che fatica la democrazia, documentario inchiesta della famosa regista italiana Sabina Guzzanti. La pellicola ci porta la storia di un palazzo occupato a Roma in cui è in corso un esperimento sociale. Nello stabile convivono infatti 180 famiglie di 25 nazionalità diverse, rifugiati politici, singoli indigenti, persone che per per vari motivi si ritrovano senza casa. Dopo il film è previsto un breve panel con uno degli attori, Andrea Alzetta, noto come Tarzan, leader delle occupazioni in Italia ed ex consigliere romano. La proiezione avrà inizio alle ore 20. Aggiungiamo che domani, negli spazi dell'Ivex in Delta, seguirà una tavola rotonda sulla rigenerazione urbana e l'uso degli spazi dismessi per la collettività. Vi prenderanno parte Andrea Alzetta, il regista fiumano Igor Besinovic ed esperti di Fiume, Pola, Zagabria e Lubiana. Qui si inizia alle 12. E domani sera alle 18 andrà in onda un'altra puntata di Senza Parole. Entreremo nel cuore del dramma italiano di Fiume tra produzione, palcoscenico, nuove produzioni e le notti estive fiumane. Ospite in studio Noemi Dessardo. Ecco un breve estratto della puntata.
5: Praticamente è una grande responsabilità perché sei una piccola parte di un grande meccanismo, non solo io nei confronti del teatro e nei confronti del dramma, ma anche nei confronti della comunità nazionale italiana e per noi che abbiamo, diciamo, un altro impegno nei confronti della comunità e di questi territori. Quindi è un lavoro molto impegnativo per quanto riguarda la sola creazione di un programma e di uno spettacolo e, diciamo, doppiamente importante perché siamo un teatro di minoranza all'interno di questo territorio.
2: Lo sport.
4: Calcio. Nell'ambito del 35esimo e penultimo turno di Prima Lega, domani sera il Rijeka gioca in trasferta contro l'Istra al Drusina di Pola. Il derby del Monte Maggiore avrà inizio alle 18.45 con diretta sulla nostra emittente. Anche in Serie A il 37esimo turno si gioca tutto domani. Si parte alle 12 con ben 5 partite in contemporanea, tra cui Juve Fiorentina e Genoa Milan.
2: Che tempo fa?
4: Nel Quarnero ancora condizioni grigie e coperte, ma al momento senza precipitazioni. Venti dai quadranti settentrionali da leggeri a moderati, massime per oggi fino a 19 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 14 gradi, umidità relativa al 62% con condizioni di bassa pressione atmosferica. Per domani netto miglioramento meteo con prevalenza di sole e lieve nuvolosità. Dal pomeriggio probabili nuove instabilità con precipitazioni. Bora e venti dai quadranti nord-occidentali da leggeri a moderati. In serata scirocco. Mare poco mosso. Massime lungo la costa tra 18 e 21 gradi. In Gorski Kotar tra 13 e 16 gradi. E il nostro GR termina qui. È stato realizzato in regia da Goran Banic. Grazie per averci seguito e a risentirci lunedì mattina alle 10.30. Buon sabato insieme a Radio Fiume.